Tiene serie, tiene mezzo episodio, c'è persino un musicista che era con quello della Cinesi, che è uscito in Mauritania, quindi non c'è un pezzo di Gazin, ragazzi, che è un pezzo di Gazin.

Dimensi 6, Dimensi 7, Sosso, Superissimo, 11, Magia, Caracol, Dora, Cinesi, Moritania, Vigina, Ombes, Legazi, Radia, Kerouac, Dimensi.